0: Mettete queste uova.
1: Affè, vai da sua bolliera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a mano.
2: Only hits.